giucia e domani ruce. Nai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chin li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.